0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 3.
5: It's 3 a.m.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Ma tanto il mondo è gestito da coloro che non ascoltano mai la musica.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 4.
5: It's 4 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics
4: 1982.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza

0: La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani.
1: John Lennon.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
13: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte filati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
2: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Rock 500, the songs that made rock history.
7: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
8: Virgin Classics
9: 1970.
10: Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.59 minuti.
4: It's 6.59 a.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente degli Stati Uniti non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riportano i media. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa per la fine delle ostilità tra i due paesi. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati tra cui la tortura e la violenza sessuale. Sono una cinquantina gli attivisti ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano, tutti con lesioni serie. L'Unione Europea accoglie la richiesta del governo di Roma sulle sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Sarà discussa il 15 giugno. Tornano oggi in Italia quattro salme dei cinque sub morti nelle Maldive. L'arrivo all'aeroporto Malpensa verso le 13, lunedì le autopsie. Il team di esperti che ha condotto le operazioni di recupero diffondono le prime immagini della grotta fatale, probabile l'errore umano. Un successo, il test in volo della nuova Starship di Elon Musk. Debutta la nuova versione V3, più potente e progettata per viaggi sulla Luna e Marte. L'obiettivo era verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Calcio nell'anticipo dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Fiorentina-Atalanta salutano con un 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Formula 1 è della Mercedes di Russell, la pole position sprint del Gran Premio del Canada. A 68 millesimi il suo compagno Antonelli. Ferrari in terza fila. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la tangenziale nord di Milano, rallentamenti per un incidente tra Vecchia Valassina e la strada provinciale 44 Milano-Meda, lentate Bruzzano in direzione della 8 dei Laghi. Sulla A9, Lainate Como-Chiasso, code per traffico intenso alla barriera di Como-Grandate in direzione di Lainate. Sulla A14 ancora Pescara, invece, viene segnalato un incidente nell'area di servizio Tortoreto in direzione di Pescara. Sulla statale 16 Adriatica, a lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Biagio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buon sabato 23 maggio, sono le 7.02. È già il 23 maggio, sono già le 7.02. Bene, ok, iniziamo insieme questo super weekend. 3 ore che passiamo qui su Virgin Radio con me, che sono Viola, dalle 7 alle 10. Wow, ci divertiamo? Ci proviamo, dai. Buongiorno Thomas in regia.
7: Un beso,
6: perché anche lui si è svegliato presto per essere qua con noi. Quindi buongiorno. Buongiorno a voi là fuori che siete svegli, sveglie da ore ormai. Secondo me siete proprio i pro del weekend. Io mi sveglio, non lo so, alle 5, alle 6, insomma qualche minuto prima di arrivare qua in onda. C'è gente che è sveglia da ore, che sta lavorando da ore, qualcuno è fuori a fare sport, qualcuno a fare colazione, a fare passeggiate, a ascoltare musica, a leggere poesie, insomma. 342-4141-411 è il numero che dovete usare per mandarci il vostro messaggio del buongiorno. Cosa state facendo? Fatecelo sapere, su, via! Partiamo così con...

20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Mandateci messaggi, mi raccomando, fra poco vi leggiamo, vi ascoltiamo. Intanto ci sono loro, i Bon Jovi. Ci andiamo nel 2007, questa è Lost Highway.

0: 20 minuti di musica senza interruzione del free rock che si chiudono con i Green Day. 7:20, questa è Virgin Radio, io sono Viola, buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte quante, ci servono un po' di messaggi. Vogliamo sapere chi siete, perché ci ascoltate. No, perché no, non lo dite. Insomma, cosa state facendo? Quindi dei bei vocali con il vostro nome, un bel buongiorno urlato come piace a noi il sabato mattina. Dove state andando? Perché siete svegli? Cosa farete? Eccetera eccetera eccetera. 342 4141 411.
1: Rock and roll.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare.
11: Oi, oi.
10: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Per molti il futuro è solo incertezza.
13: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Sai che suono ha la serata perfetta?
23: Deliveroo!
22: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
24: Mamma, mi racconti una storia?
25: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
26: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
27: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami. Sa, sa.

0: che allegria.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Era il 2004 e Lenny Kravitz faceva uscire questo capolavoro di canzone che si chiama Where Are We Running, cioè dove stiamo correndo, ma dove stiamo andando? Non lo so, intanto ci fermiamo qua su Virgin Radio, il sabato mattina, sono le 7:30, quindi è presto, perciò ci diamo una calmata. Ah, non vi ho ricordato che veramente manca poco al concerto di Lenny Kravitz, perché il 12 giugno sarà a Firenze, al Firenze Rocks, alla Visarno Arena, ed è già il 23 maggio, ho un po' di ansia con questo tempo che scorre velocemente, ma ce la facciamo passare con i vostri bei vocali. Sentiamo.
1: Buongiorno Virginia, Buongiorno. Da Bologna. Si parte e si va ad aprire il negozio. Faccio il parrucchiere. Ah. Giornata lunga. Il sabato è sempre bello lavorativo.
0: Lui è il barbiere, non di Siviglia ma di Bologna. Grazie per questa così intonazione. Bene, è giusto prendere le giornate lavorative di sabato cantando. Mi sembra l'unico modo. Poi
2: Viola, è sì. Un piacere risentirti. Grazie. Bel programma tra casa, giardino, orticello, tra cui la super zuppa del Martigno.
0: Dice come è fatta questa zuppa, vogliamo saperla. È un po' invernale la zuppa, però insomma, faccio sapere. Nicola D'Alecco dice: con i miei amici del triathlon Mandello stiamo in partenza verso Cesenatico per la Nove Colli. Va bene, mi piacciono questi messaggi da decifrare, non ho idea di niente di quello che hai scritto, però mi fa piacere, siamo con voi. C'è qualcun altro?
3: Buongiorno virginiani, direzione esami del sangue.
0: Yay, bene, bene, siamo contenti. Continuate a mandarci messaggi, perché a me piacciono, mi fa ridere entrare nelle vostre giornate, soprattutto al mattino presto. È come entrare in casa di qualcuno e andare a svegliarlo, un po' nel dormiveglia, no? Uno dice quello che neanche pensa. Va bene, meno male c'è la musica, i Papa Roach, questa è appunto Wake Up Calling.

0: L'acqua rappresenta il desiderio per il piacere. E io infatti sono un segno d'acqua. Ecco perché voglio provare il piacere fino in fondo, fino alla follia.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: di Linkin Park, questa è The Emptiness Machine. Sono contenta di ricordarvi che il 26 giugno saranno anche loro alla Visarno Arena di Firenze. Molto bello vederli live, sempre sempre emozionante. A proposito di Linkin Park, l'altro giorno ero al bar con un mio amico che mi diceva che lui sa tutte le canzoni dei Linkin Park, cioè mi ha detto: guarda, dimmene una, te la canto a memoria, ti dico l'album dov'è, perché suo padre gliel'ha fatta sentire. Allora mi chiedevo: qual è l'artista di cui voi siete i massimi esperti? Con quale artista vincereste al milionario? Soprattutto chi ve l'ha fatto sentire, ascoltare? Sono curiosa, quindi 342-4141-411, fra poco lo scopriamo.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
17: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
18: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
17: Ah, lo rifacciamo?
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Virgin Classics
21: 1972.

0: Alice Cooper, questa è School's Out. Qui a Breakfast in Rock stiamo parlando della band, dell'artista di cui voi siete massimi esperti. Ad esempio, Roby da Trieste dice: io sono l'enciclopedia vivente degli Iron Maiden. Beh, bravo, un po' di album ci sono lì da sapere. Poi?
1: Ovviamente, sì, per quanto mi riguarda, per Jam conosco tutto. Canzoni, album, ciao a tutti.
0: Tutto. Qualcun altro ci dice, anzi Alfredo da Peschiera: sono un massimo esperto dei Queen, penso di sapere tutte le canzoni a memoria, le canto pure da stonato. Beh, assolutamente vanno cantate quelle dei Queen anche da stonato. Poi c'è qualcun altro?
2: Buongiorno!
0: La
2: vostra Fabi. Allora, io quando ero piccolina, sbirciavo tra i dischi e le cassette, sì, dei miei cugini grandi, perché anch'io dovevo essere grande, e scopri Guns N' Roses e non l'ho più mollati.
0: Mai
2: più. Io su Guns so tutto.
0: Bene, mi piace sapere questa storia, le vostre storie, le storie di musica alla fine sono queste. Intanto Michael Stipe, Andrew

0: I Black Keys, questa Eagle Birds, chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock. Rimanete con noi fino alle 10. Adesso però linea Breaking News di TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Best Rock 500, the songs that made rock history.
7: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 8.
10: It's 8 a.m.
9: TGCOM 24. Breaking News.
11: Buona giornata da Federica De Boni. A Teheran arrivano i mediatori guidati dal Pakistan. Si tenta l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine del conflitto. Intanto il presidente Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra, tra le ipotesi anche un grande attacco. Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo decreto carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno. Resta di 5 centesimi al litro lo sconto per la benzina, mentre quello sul gasolio da 20 passa a 10 centesimi. Stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'autotrasporto, portando il totale a 300 milioni, sospeso lo sciopero. 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta. A Palermo le commemorazioni, 170 studenti arrivano in nave, parteciperanno ad un corteo. Al Museo del Presente attesi i ministri Piantedosi, Nordio, Giuli e Abodi. Nel nord della Cina sono 82 le persone morte in seguito ad una esplosione di gas nella miniera di carbone nella contea di Qinghuan, nella provincia dello Shaanxi. Bilancio non definitivo. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente Xi chiede una indagine per individuare i responsabili. All'aeroporto di Malpensa oggi l'arrivo delle salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante una immersione alle Maldive. Secondo il team finlandese che ha condotto le operazioni di recupero dei corpi, è probabile che dietro alla tragedia ci sia l'errore umano. In quella grotta, facile sollevare la sabbia, avrebbero perso l'orientamento. Lunedì saranno eseguite le autopsie. Calcio si è chiusa con un pareggio 1-1 Fiorentina-Atalanta, prima gara dell'ultima giornata di Serie A. Viola fischiati dal pubblico. Oggi in campo Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani i match che assegneranno gli ultimi posti per l'Europa e la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No, diciamo, certo.
12: Eh beh, ma i nostri controlli.
13: No, no, no, le mie sono
12: migliori. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV-Line.
12: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Traffico.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Bologna-Ancona, traffico rallentato per lavori tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Sempre sull'autosole Milano.

0: Bologna, segnalata una perdita di carico tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla 9, Lainate Como Chiasso, traffico congestionato tra Como Monte Olimpino e la barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Sulla 23, Palmanova Tarvisio, code per traffico tra lo svincolo Tarvisio Nord e la barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia, segnalato un veicolo in panne all'incrocio Deiva Marina a 12 Genova Rosignano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: 4 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10. Un altro applauso, no? Però adesso ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del Ferry Rock. Partiamo con gli AC/DC.

0: I Fontaines DC, questa Here's the Thing. Sono loro che chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questa è Virgin Radio, rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Foo Fighters.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Da Carrefour, 96 ore scontate!
13: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
14: Ufficio cosa smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
17: Ah, però!
18: Quando ti dicono che è misura.
17: Ah, però!
18: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
19: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
20: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
21: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
22: È permesso?
23: Prego.
22: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
23: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
22: Gliel'ho consigliato io.
23: No, il manutentore. È anche carino, sa?
22: Pure.
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
25: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
26: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
25: Temperature in aumento. In aumento.
27: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

si chiama Wheels, questa canzone dei Foo Fighters che, attenzione, saranno il 5 luglio agli High Days di Milano, all'Ippodromo Snaila Maura, un super festival quello degli High Days, tanti concerti, tante date targate Virgin Radio e allora vediamo un po' cosa ci può servire per andare a questi festival. Ho fatto un po' una lista di cose che ho così pensato in questi anni di concerti, a parte quanto sono belli i festival d'estate, il sudore, il caldo, quel momento in cui pensi di svenire ma alla fine ce la fai e rimani fino alla fine per il concerto. Quindi secondo me la cosa più importante da avere durante queste giornate, serate, insomma chi magari si fa più giorni di fila, è un cappellino, che può sembrare una banalità, attenzione, una bandana, un copricapo, può cambiarti il pomeriggio, può cambiarti la vita, può cambiarti il concerto. Occhiali da sole, crema solare, questo qua è il mio kit, no, di sopravvivenza un po' ai festival, un ventaglio, perché quando ce l'hai alla fine ti serve e stai meglio, per il caldo siamo a posto. Poi consiglio personale sempre una maglietta di ricambio, un keyway che non si sa mai, non so, mi piaceva questo kit. Prepariamo insieme lo zainetto per andare a sentire i Foo Fighters e soprattutto mi raccomando, l'unica cosa che serve è avere poca ansia da controllo, cioè è bello anche perdersi se siamo con un gruppo di amici, poi ci si ritrova sempre sotto il palco, basta questi telefoni, dove sei, non prende, vediamoci qua. No, godiamoci il concerto e tanto poi ci siamo noi di Virgin Radio, quindi se vi perdete venite lì e ci vediamo.

0: Yacht Swing coming for you qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi fra poco un Virgin Classic firmato dalle Zeppelin.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve.
6: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
16: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
15: Basta un penny.
17: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
19: Puoi provare Meclon.
18: Come?
19: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
18: Aspetta, come si chiama?
19: Meclon!
17: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Virgin Classics 1970.

0: I Led Zeppelin, questa è Immigrant Song, 1970, l'anno di questo Super Virgin Classic. Bello averlo riascoltato qui con voi, sabato mattina 23 maggio, 8:47, e siamo qui per prenderci un secondo per dirvi grazie. Poco fa abbiamo parlato, insomma, dei festival, dei concerti ai quali ci troveremo. Vi leggo questo messaggio che comunque mi è piaciuto. Un ascoltatore dice: avevamo 17 anni quando a questo festival abbiamo perso un nostro amico per 3 ore perché aveva disperatamente bisogno di acqua. Beh, certo, qualcuno se ne va e poi se lo si ritrova un po' dopo, e appunto
1: meno male.
0: Infatti alcuni si perdono apposta, li si porta ai concerti per poi abbandonarli come pollicino, no? Non si lasciano le briciole di pane e via, liberi tutti. Tutto questo per dire che però in molti concerti di quest'estate ci saremo noi di Virgin Radio, e sarà molto bello incontrarci dal vivo finalmente, perché devo dire che siete belli matti, belle matte quando vi vediamo, quando abbiamo questo scontro con la realtà, ok? Perché così sentirvi, leggere i vostri messaggi, siamo a distanza, invece quando vi vediamo diciamo: ok, siete proprio gli ascoltatori e le ascoltatrici di Virgin Radio, quindi grazie perché ci siete sempre, noi vi vogliamo bene, voi continuate ad ascoltarci e soprattutto ditelo a tutti quanti e tutte quante, portate tutti ai concerti, insomma, facciamo una grande festa insieme, assolutamente. Anche gli Editors arrivano l'anno prossimo, però arrivano il 3 febbraio, saranno a Milano. Allora intanto li ascoltiamo, questa canzone si chiama Calling.

0: Se vuoi tirare fuori la rabbia, devi averla dentro. In questo senso, avere avuto una vita difficile aiuta.
1: Chester Bennington. Virgin Radio. Style Rock.

0: Decisione definitiva a Teheran. Intanto sono giunte le delegazioni guidate dal Pakistan per tentare un accordo in extremis. Visita lampo di Papa Leone ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, primo pontefice nella città cuore di un territorio ferito, per abbracciare la popolazione. L'arrivo del Santo Padre in questi minuti, ad accoglierlo il vescovo di Donna, il sottosegretario Mantovano, il presidente della campagna FICO e le altre autorità. Ricordare Giovanni Falcone e riaffermare la forza contro le mafie, così il ministro dell'interno Piantedosi a Palermo per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Al museo del presente anche Nordio, Giuli e Abodi, in corteo 170 giovani giunti in nave. Oltre 82 morti a seguito di una esplosione di gas nella miniera di carbone nella contea di Quwan, nel nord della Cina. Ci sono dei dispersi, almeno 9 secondo le ultime informazioni. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo. Calcio, si chiude il campionato di Serie A. Nell'anticipo del venerdì Fiorentina-Atalanta è terminata 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Formula 1 è della Mercedes di Russell, la pole sprint del Gran Premio del Canada. A 68 millesimi il suo compagno Antonelli. Poi le McLaren, Ferrari in terza fila. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: Eh
1: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line,
1: maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Traffico.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 12 Roma-Civitavecchia code per un incidente tra Cerveteri, Ladispoli e Torri in Pietra in direzione di Roma; sulla 4 Brescia-Padova code per lavori tra Desenzano e Sirmione in direzione di Padova; sulla 1 Firenze-Roma traffico rallentato per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma; sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnalati cantieri tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e lo svincolo di Casale Monferrato Sud in direzione di Gravellona Toce; sulla A23 Palmanova-Tarvisio traffico rallentato tra Udine Sud tangenziale e l'allacciamento con l'A4, anche sulla A22 Brennero-Modena code per traffico tra Carpi e l'allacciamento con l'A1 in direzione di Modena; infine sulla statale 33 della Sempione code per lavori all'incrocio Castelletto-Ticino verso la rotatoria Milano-Cascina Merlata Fiera, via Gallarate. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso, all'inizio di ogni ora, ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del pre-rock. Partiamo con i Depeche Mode.

0: I Metallica con Lux Eterna, sono loro che chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Rimanete con noi, torniamo anche fra poco con gli Arctic Monkeys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
4: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
18: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Fluorescent Adolescent, gli Arctic Monkeys dal 2007, una di quelle canzoni che ci piace sempre risentire, riascoltare, forse una delle loro più famose, possiamo dire così, in questo sabato mattina. Fra poco però ascoltiamo Paul McCartney, che è tornato, uscirà fra poco con un nuovo album, e parliamo proprio di lui, perché è stato l'ospite musicale nell'ultima puntata della stagione di quest'anno del Saturday Night Live. E vabbè, è un grande, è incredibile, perché allora i due ospiti erano Will Ferrell, attore, vabbè, comico, famosissimo, che ha fatto, Elf, mi viene il primo film che mi viene in mente con lui, e poi c'era Paul McCartney come ospite musicale. Però lui si mette sempre in gioco, è incredibile come continui a farlo anche adesso con la musica. Lo sappiamo, appunto, il 29 maggio uscirà il suo nuovo album, però anche in queste cose, cioè il Saturday Night Live, devi fare, se vuoi, degli sketch comici, e Paul McCartney li ha fatti e fanno anche molto ridere, quindi vi consiglio di andarli a recuperare se vi va. C'è però una cosa che non vuole più fare, l'ha detto chiaramente, ha detto: io non mi voglio più fare ste foto con i fan, mi avete rotto. E ha fatto un esempio, ha detto: quando mi chiedono come mai, io rispondo con un lungo racconto, è corto in verità, dice: negli anni 60, nella costa del sud della Francia, a Saint-Tropez, c'erano questi fotografi che portavano con sé una scimmia, se pagavi potevi fare una foto con la scimmia. Ecco, io non voglio sentirmi quella scimmia, voglio essere me stesso e non qualcun altro. Un po' esagerato, non è vero? Tutto quello che esce dalla bocca di Paul McCartney è oro, dai, gli diamo ragione. E anche questa canzone qui è insieme a Ringo Starr, ma infatti ci fa emozionare un po', eh? Si chiama

0: Stereophonic Scott by the Wind. Sabato mattina è arrivato un momento che ci piace tanto tanto tanto, perché il primo ascoltatore, la prima ascoltatrice che chiama adesso viene in onda con me, e già è un grande premio, ma soprattutto si porta a casa l'album dei 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie, in versione CD. Il numero da chiamare è subito, è 800 324 330.
1: On Virgin Radio Breakfast in Rock.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da Unieuro.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Sa

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
3: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Virgin Classics 1971.

0: Vabbè, wow, Yahoo, Baba O'Reilly, 1971, l'anno di questo Virgin Classic. Allora, poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Album Gift per portarsi a casa in versione CD l'album dei 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie, secondo album dei 30 Seconds to Mars, quindi uscito un po' di anni fa. Ecco, questa è l'edizione per il 20° anniversario. Va bene, l'ascoltatrice più veloce a chiamare è stata Paola. Ciao Paola, complimenti, benvenuta su Virgin Radio.
1: Sono felicissima perché è la prima volta che mi capita, sono contentissima, emozionata.
0: Bene Paola, no, siamo contenti anche noi, sono felice quando c'è qualcuno di nuovo qui alla radio. E senti, da dove ci ascolti?
1: Dalla provincia di Bologna.
0: Ah, ok. E cosa stai facendo? Cosa farai oggi, insomma?
1: Adesso sono ancora al lavoro e fortunatamente stavo ascoltando Virgin Radio e ho avuto questo colpo di fortuna.
0: Beh, a volte andare al lavoro anche il weekend serve, perché così
1: esatto.
0: Ci svegliamo presto.
1: Qualche volta qualcosa di positivo anche
0: esatto,
1: al lavoro.
0: Esatto. Beh. Senti Paola, vuoi salutare qualcuno? C'è qualcuno che, non so, che condivide con te la passione per la musica rock, per la radio?
1: Sì, mio fratello, mio marito sicuramente, che forse può darsi che stia anche ascoltando, chissà, non lo so, però comunque saluto anche tutti quelli che mi conoscono.
0: Va bene Paola, allora noi salutiamo te, ti ringraziamo, ti mandiamo un grande abbraccio e goditi questo album, va bene?
1: Grazie mille, grazie tanto e buon lavoro, grazie a voi per tutto.
0: Grazie, ciao Paola, ciao. Beh, che carina Paola, la Paola.

0: I Red Hot Chili Peppers Around the World sono loro che chiudono queste tre ore di Breakfast e Rock. Grazie come sempre a tutti e tutte quante per essere state con noi così, tre ore stupende, fantastiche. Grazie anche a Thomas in regia. Grazie. Io vi lascio con Adriana, Rocky Weekend, e noi ci risentiamo domani sempre dalle 7 alle 10 con me, Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. E allora ciao a tutti e buon weekend
1: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.

giorno. Io, ecco, subito si parte con i baci che mandiamo anche a tutti voi in questo sabato. Ma dove siete? Cosa state facendo alle 10 di mattina con 50 gradi fuori? Perché ormai, ecco, è arrivata l'estate. Oddio, non ufficialmente, però fa caldissimo, almeno qui a Milano. Quindi un bacio a tutti coloro che stamattina vanno al mare. Vi penserò tantissimo. Comunque, 4 ore di musica, 4 ore di sano rock and roll. Si comincia. Ah, io sono Adriana, buongiorno. Comunque, si comincia ovviamente sempre con il free rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzione. Alzate il volume, perché questa mattina si mette il braccio fuori dal finestrino. Se siete in auto, vi accompagnano, tanto per cominciare, coloro che saliranno sul palco dei A-Days Milano il 6 di luglio, prima dei System of a Down. Sono i Queens of the Stone Age, I Set by the Ocean.

0: Generation, Florence and the Machine in chiusura del Free Rock, band che ritroveremo live per un grande concerto targato Virgin Radio 3 luglio High Days Milano, Ippodromo SNAI San Siro. E questa è la prima ora di diretta di Rocky Weekend. Siete ovviamente su Virgin Radio. Io vi lancio il nostro numero 342 41 41 411. Ci fate un po' quello che volete, diteci la vostra di questa mattina, se volete darci un mantra del sabato mattina, cosa bisogna assolutamente fare quando si apre gli occhi il weekend. Sicuramente prendere un caffè, Thomas, vero? Noi li abbiamo presi, sì, un paio, secondo me ce ne vuole qualcun altro. Va bene, restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con i Franz Ferdinand.
1: Rock and roll.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 1, 2, 3,
2: perché 4, fermarsi? 5, 6. Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo due prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
8: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
10: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E ora passiamo al campo.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

Franz Ferdinand con Know Your Girls, concerto targato Virgin Radio, anche questo. Il 23 di luglio suoneranno live a Napoli, Noisy Naples Fest. Diciamocelo, ci fanno stare bene i Franz Ferdinand, ci sono sempre vibrazioni positive attorno alla loro musica, eppure il loro ultimo disco, uscito lo scorso anno, si chiama The Human Fear, la paura umana, e Alex Capranos ovviamente ci spiega il perché. Dice che così come la gioia, anche la paura produce un effetto importante negli esseri umani, però solo dopo averla conosciuta davvero. Sono però diversi modi di approcciarsi alla paura, perché essa ci può sottomettere o ci può addirittura liberare. Vi ritrovate un po' in queste parole? Quindi il concetto dietro di Human Fear vuole scendere a patti con tutto questo. Lui dice: la paura va compresa, dominata e infine conquistata. Io direi di cominciare questa diretta di Rocking Weekend con questo mantra che mi piace davvero tanto. Tommy, non guardarmi, non mi devi guardare sempre in maniera scettica, perché a me piace assolutamente cominciare così, parlando della paura in questa mattina insieme, però che deve essere dominata, come ci dice Alex Capranos. E invece in questa mattina arrivano anche You Due. Io vi ricordo che sul nostro sito virginradio.it c'è anche uno speciale realizzato da Andrea Rock che racconta il loro ultimo EP, Days of Ash. Ascoltiamo insieme uno dei brani al suo interno.

0: I Radiohead con High and Dry su Virgin Radio in Rocky Weekend. Restate con noi, torniamo tra poco con un classico di Jimi Hendrix.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
8: Buono, veramente.
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Veramente?
9: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
16: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: Quante cose al mondo!
20: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
23: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
24: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
25: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
23: perché se non deghi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
27: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
28: Virgin Classics 1968.

Virgin Classic del 1968, Jimi Hendrix con Crosstown Traffic. In questa prima ora di Rocky Weekend siete su Virgin Radio, ma se siete a casa vi ricordo di accendere anche la TV, perché siamo al 717 di Sky, 68 di TVSat, c'è Mediaset Infinity, c'è sempre lui, il nostro sito virginradio.it, dove c'è tutto il mondo di Virgin Radio, ci sono tutti i concerti, tutte le date di concerti che quest'anno 2026 ne sono davvero tantissimi, quindi bisogna prendere l'agenda. Io veramente quasi non riesco a ricordarmi tutte le date, Thomas, voglio dire, però c'è il sito virginradio.it, lì ci trovate praticamente di tutto. E poi c'è anche la nostra applicazione, la potete scaricare gratuitamente per Android e iOS, e lì ci potete ascoltare davvero ovunque voi siate. Arrivano anche i Black Keys, il 1 maggio è uscito il loro 14° album, si chiama Peaches, e c'è anche uno speciale dedicato sul nostro sito virginradio.it realizzato da Francesco Allegretti. Riascoltiamo anche adesso con la loro Where There's Smoke There's Fire.

0: Where there's smoke, there's fire. I Black Keys su Virgin Radio e arriva Paola Mongeri con il Long Plain Stories dedicato ai Pink Floyd.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mongeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mongeri, oggi vi parlo dei Pink Floyd e della canzone che secondo Roger Waters e David Gilmour segna il momento più alto della loro collaborazione artistica, un pezzo di pura trascendenza intitolato Comfortably Numb. Il 30 novembre del 79 esce The Wall, l'undicesimo album dei Pink Floyd, che con 30 milioni di copie diventa uno degli album più venduti di sempre. Un vinile doppio con 26 canzoni che raccontano la storia della rockstar Pink e del muro che gli viene costruito intorno dalla famiglia, dalle istituzioni e dal music business. Una rappresentazione dei dubbi che attanagliano Roger Waters nel momento di massimo successo dei Pink Floyd. Mi venne in mente di costruire un muro per separare la band dal pubblico, ha detto Waters parlando del tour di The Wall del 1980. 7 date a Los Angeles, 5 a Dortmund in Germania e 11 a Londra. Quando il muro è finito la band scompare, nessuno vede o sente più nulla e tutto finisce. Una ricerca sul vero significato dell'arte, un viaggio dall'isolamento alla consapevolezza, ma anche una metafora della storia. Se questo concerto vuole celebrare qualcosa, dice Roger Waters, il 21 luglio 1990, quando porta The Wall a Berlino per celebrare la caduta del muro con un concerto trasmesso in diretta televisiva in 52 paesi, è che il crollo del muro di Berlino è una liberazione dell'animo umano. Tra le 26 canzoni di The Wall ce n'è una che ha avuto un impatto immenso sul pubblico, Comfortably Numb. L'idea viene da una demo che David Gilmour ha registrato nel 78 per un suo album solista. Il produttore Bob Ezrin li convince a registrarla. Waters scrive un testo ricordando il panico vissuto sul palco durante il tour del 77. Discute con Gilmour perché vuole un arrangiamento orchestrale curato da Michael Kamen, mentre Gilmour vuole un suono più diretto. Alla fine raggiungono un compromesso. La prima parte è orchestrale, poi arriva la Gibson Black Strat di Gilmour, che si dice abbia registrato i due assoli più grandiosi della sua carriera al primo take. Volevo una tonalità potente e scintillante che arrivasse a tutti, ha detto Gilmour, spiegando la sua magia. Forse ci sono riuscito. Questo è Comfortably Numb e Pink Floyd.

0: Comfortably Numb, I Pink Floyd, The Long Plain Stories di Paolo Mogeri, che chiude la prima ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
15: It's 11 a.m.
0: Amici di Virgin Radio, siete mai stati così fortunati da tornare a casa dopo un concerto completo, bacchette, scalette? Insomma, ne parliamo in questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Ripartiamo con il free rock. Ad aprirlo ci sono gli Offspring.

0: Lenny Kravitz con Low chiude il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio e concerto targato Virgin Radio. Il 12 di giugno suonerà al Firenze Rocks Bisarno Arena, noi saremo lì, io non vedo l'ora. Thomas, tu? Anche tu ovviamente.
1: No.
0: Va bene, restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con gli Ives.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.

0: i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No!
9: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.

0: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
1: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

Tic. Tic, tic, boom, Yives in questa seconda ora di Rocky Weekend e voglio condividere con voi una cosa, amici di Virgin Radio, perché qualche giorno fa mi è capitato tra le mani un plettro di cui avevo assolutamente rimosso l'esistenza ed era proprio un plettro degli Yives, perché nel 2014 andai ad un loro concerto e ebbi questa fortuna enorme, perché diciamoci la verità, è davvero una grande fortuna tornare a casa con, ecco, plettri, bacchette e tutte le cose che possono lanciare delicatamente dal palco i nostri artisti del cuore. Ma comunque questo plettro io l'ho completamente poi dimenticato, ho dimenticato dove l'ho messo e mi è riapparso fortunatamente qualche giorno fa durante questa settimana, quindi adesso non voglio assolutamente perderlo mai più. Ma io voglio chiedere a voi, voglio sentire le vostre voci, i vostri racconti. Vi è mai capitato, ecco, a fine concerto di riuscire a prendere, che siano plettri, bacchette, anche le scalette dei concerti, che secondo me sono una roba fantastica da portarsi a casa? Io vi auguro anche di, ecco, prima di andare avanti però, 342 41 41 411, diteci la vostra, e dicevo, vi auguro di portarvi a casa qualcosa dal concerto dei Mumford & Sons 7 luglio, Ippodromo delle Capannelle. Le ascoltiamo anche adesso su Virgin Radio con la loro Here.

0: Con tre semplici accordi si può ancora dire molto.
1: Patti Smith, Virgin Radio, Style Rock.

0: Waste a Moment, i Kings of Leon su Virgin Radio. Prima vi ho chiesto se dopo i concerti siete riusciti a tornare a casa con plettri o bacchette o scalette. Devo dire la verità, bravi tutti, complimenti, perché ci sono arrivati molti messaggi in cui ci dite che siete tornati a casa o con cose dal concerto dei Megadeth, dal concerto degli AC/DC. Ma c'è anche un amico di Virgin Radio che ci dice una cosa davvero, secondo me, speciale. Vai Tommy.
1: Io a casa, la stanza della musica, una stanza dedicata appunto a tutta la musica, e nella parete ho messe tutte le scalette, bacchette spezzate, biglietti cartacei quando ancora c'erano, insomma, una bella storia.
0: Ebbene sì, secondo me sì, una sorta di santuario, ma è quello che si deve fare quando si torna a casa con cose del genere. Va bene, restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con un classico dei Beatles.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
18: Mamma, mi racconti una storia?
19: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
20: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
21: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
22: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
23: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
24: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
25: È permesso?
26: Ah, proprio lei!
25: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
26: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
25: E risparmia sulla bolletta.
26: Posso metterlo io?
25: È meglio applicato da un professionista.
26: Come lei?
25: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
27: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
28: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
0: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un penny!
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Virgin Classics 1964.

Virgin Classics del 1964 e Hard Day's Night, i Beatles. E a proposito dei Beatles, vi parlo di Paul McCartney, però non in relazione ai Fab Four, bensì ai Wings, perché Mac ha realizzato, lo sappiamo, negli ultimi anni diversi progetti legati a questo gruppo, tra cui il recente documentario Man on the Run, un libro e persino un'antologia completa dedicata a tutta la musica dei Wings, anche perché sono comunque una band il cui successo è cresciuto nel corso di decenni, e adesso anche la Rock and Roll Hall of Fame ha voluto inaugurare una nuova mostra dedicata proprio a questa band, a tutto il lavoro che sia Paul ma anche sua moglie Linda McCartney hanno intrapreso negli anni 70. E vediamo un po' che cosa c'è all'interno di questa mostra. Ad esempio, materiale del tour giapponese The Wings che però non si è mai tenuto, ci sono molte bozze, appunti per le copertine degli album, tanti oggetti di scena chiaramente, scalette dei concerti e anche la colonna sonora del suo epico classico di James Bond, Live and Let Die. Ovviamente ci sono anche tantissimi abiti indossati dai membri del gruppo, strumenti musicali, insomma, avete capito, c'è molto della realtà e del mondo dei Wings. Arrivano gli Evanescence su Virgin Radio, questa è Who Will You Follow?

0: I Muse con Dead Inside qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
16: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 12.
19: It's 12 p.m.
18: TGCOM 24. Breaking News.
20: Buon sabato da Federica De Boni. Si celebra oggi la giornata della legalità, che coincide con l'anniversario della strage di Capaci. Il capo dello Stato Mattarella, ricordando l'attentato mafioso di 34 anni fa che provocò la morte di Falcone e della moglie di 3 agenti della scorta, sottolinea: fu un attacco di inedita ferocia contro la dignità degli italiani. La premier Meloni osserva: dalla memoria un futuro libero dalla paura. Papa Leone in visita lampo ad Acerra in Campania. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della terra dei fuochi. Poi il bagno di folla in piazza Calipari. Nel suo discorso ha invitato a scardinare una cultura della prepotenza e del non rendere conto. Gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui di pace per porre fine alla guerra, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Secondo la CNN, al presidente Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari, ma non avrebbe ancora deciso. Vuole concedere più tempo al processo.

0: avrebbe negato di essere fidanzata con la vittima. Ciclismo, si corre la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila, di 133 km e 4.350 metri di dislivello. È la giornata più dura. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, diciamo, certo.
1: Eh beh, ma i nostri controlli.
2: No,
1: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: 3 minuti dopo le 12 in questo sabato 23 maggio comincia la terza ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, buongiorno a tutti voi. Ci sono io, Adriana, c'è Thomas in regia. Si riparte sempre con il free rock ad aprirlo, stavolta gli AC/DC.

0: Communication Breakdown, i Led Zeppelin sono loro a chiudere il free rock di questa terza ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
1: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema.
8: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
10: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente!
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. e come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto, la vita scorre in TV su Focus, canale 35.

Just Like Firewood, Bruce Springsteen. In questa terza ora di Rockin' Weekend parliamo di rock and roll. Lo sappiamo, è ricco di grandi storie, ma soprattutto anche ricco di diverse faide. E ce n'è una abbastanza contemporanea che riguarda MGK e Youngblood, perché nel suo nuovo singolo Fix Your Face MGK ha lanciato qualche frecciatina, diciamolo, neanche troppo velata, al suo collega. Però adesso il tema si sposta sul nuovo festival di Youngblood, il Bloodfest, dove lui sottolinea in particolare l'accessibilità economica di questo festival. Youngblood dice che la musica dal vivo è diventata inaccessibile, questo è un dato di fatto. Gli artisti cancellano continuamente i concerti per mancanza di biglietti, per problemi economici, perché assolutamente a volte diventa insostenibile per molte persone. Però MGK non se la beve, insomma, non vuole credere a queste parole e ci va giù pesante. Dice: hai cancellato un tour perché non riuscivi a vendere i biglietti, e i biglietti per il tuo tour attuale hanno ancora lo stesso prezzo di quelli di tutti gli altri artisti. E beh, una bella risposta, che è stata poi eliminata, ovviamente tra virgolette bella risposta, ci è andato giù pesante appunto, è stata eliminata poi dai social. Però MGK comunque non vuole smettere di dire la sua. Noi lo ascoltiamo adesso insieme a Fred Durst, appunto, proprio con Fix Your Face.

0: Sam Fender, People Watching, siete su Virgin Radio, restate con noi, torniamo tra pochissimo con un classico di Elton John.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No.
7: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E passiamo alla pagina sportiva.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
15: Outmin del 25/3/2026.
16: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
17: Da Carrefour, 96 ore scontate.
18: Fino al 24 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
23: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su Audi.it.
24: Virgin Classics 1974.

Virgin Classics del 1974, questo di Elton John, The Beach is Back. In questa terza ora di Rockin' Weekend voglio parlarvi di una nonna davvero rock and roll che ha un grande potere secondo me. Lei si chiama Pauline Kenna e ha stabilito un record mondiale di crowd surfing, ossia ciò che succede a quasi tutti, a moltissimi concerti rock e metal, e cioè quando una persona viene sollevata sopra le teste del pubblico e trasportata orizzontalmente di mano in mano, cioè non si fa surf con le onde, bensì si fa surf sopra gli esseri umani. Ecco, lei ha stabilito un record al riguardo diventando la persona più anziana ad averlo fatto più e più volte. E non vi dico, non vi parlo qui, non si parla di 70, 80 o 90 anni, bensì 99. E quindi è entrato ufficialmente a far parte del Guinness World Record. Lo ha raggiunto partecipando al primo concerto Rock the Country del 2026 di Kid Rock ad Austin in Texas. Io mi sento totalmente inutile perché penso che se lo facessi una volta il mio mal di schiena proprio non mi lascerebbe andare. Per questo motivo lei è davvero rock and roll, una rock granny che in realtà aveva raggiunto già successo sui social grazie a suo nipote che ha documentato appunto tutte le volte in cui lo ha fatto, in cui è salita sopra le mani di tanti rockers e si è goduta tantissimo il concerto. Quindi io voglio sapere da voi, ecco, in quanti lo fate, in quanti fate crowd surfing ai concerti? È divertentissimo, vero? Mentre ci mandate i vostri messaggi al 342-4141-411 su Virgin Radio, Black Stone Cherry. Questa è Deep.

0: Jack Boog, All Kinds of People, e lui a chiudere la terza ora di Rocking Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo dopo le novità sui motori con Drive Up.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 13.
6: It's 1 p.m.
5: Drive Up.
7: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Si chiama fenomeno Roadster, l'ultimo modello esclusivo presentato da Lamborghini. Solo 15 gli esemplari previsti, il prezzo non è stato comunicato, ma si parla di una cifra attorno ai 5 milioni di euro. Il cuore pulsante di questa hypercar è il sistema ibrido plug-in, che combina il leggendario motore V12 aspirato a 3 unità elettriche. La trazione integrale intelligente e il cambio a doppia frizione permettono di scaricare a terra una coppia mostruosa, garantendo accelerazioni brucianti e una precisione di guida chirurgica. La maggior parte delle unità sarebbe già stata assegnata ai clienti più fedeli del marchio prima ancora del lancio ufficiale. Se ne parla da tempo e se ne parlerà ancora a lungo. Può l'idrogeno essere una valida alternativa per l'auto del futuro? Secondo Hyundai la risposta è affermativa. Il gruppo coreano da anni investe ingenti risorse per trovare una soluzione rapida ed efficiente all'elettrico puro. Nexo è il risultato più concreto di questa ricerca. Oltre 800 km di autonomia con tempi di ricarica attorno ai 5 minuti. Se tutto funzionasse, l'utilizzo sarebbe pari a un'auto a benzina o diesel. MG4 Urban è l'ultimo modello presentato dal marchio giapponese con l'obiettivo di proporre sul mercato una vettura di dimensioni contenute e allo stesso tempo capiente. Si tratta di un modello che, a parte la sigla, è completamente diverso dalla MG4 tradizionale. Il progetto si è concentrato su powertrain integrato, riduzione degli attriti e con un'aerodinamica estremamente efficiente. Come per il resto dei modelli del brand, anche la MG4 Urban si distingue

0: Rockaway Beach, i Ramones chiudono il free rock della quarta ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Sa

0: che allegria.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e Deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, Deghi fidarti.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Quante cose al mondo vuoi fare?
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
19: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
20: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex!
21: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

Stereophonics con Have a Nice Day qui su Virgin Radio, la voce di Kelly Jones che ci augura una felice giornata, e anche noi, io e Pat, l'auguriamo a voi amici e amiche di Virgin Radio. Parliamo di un bel ritorno, quello dei Leap. Il loro Entropy Tour toccherà anche il nostro paese il 17 novembre ai Magazzini Generali di Milano, ed Entropy è il loro ultimo disco, un album autoprodotto dove ogni singolo, ogni canzone al suo interno è basato su esperienze personali. Ad esempio c'è Messages, in cui Jackie, il cantante, riascolta vecchi messaggi vocali del padre scomparso, oppure Energies, che parla di picchi maniacali, o anche di Waste Your Love, in cui si riscopre la passione per la vita grazie ai concerti. Quindi questo disco vuole essere un vero e proprio sfogo, dove i Leap cacciano via quelli che sono un po' i sensi di colpa che la vita ci porta, e anche tutte le angosce delle loro vite, in particolar modo quella del cantante della band, Jackie Scott, perché ha avuto un trascorso personale davvero molto molto difficile. Quindi si può dire che la musica ancora una volta diventa una vera salvezza, ed è una salvezza anche per noi che viviamo di grandi concerti, di grandi canzoni che fanno parte di tutte le nostre giornate. Direi che è arrivato proprio il momento di ascoltare i Leap insieme con I Was Never There.

0: Il fatto che qualcuno guardi alla mia immagine e alla mia musica come a un modello non sposta di un centimetro il baricentro della mia vita.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Nothing, I Cure, e noi li aspettiamo il 14 giugno Firenze Rocks, Bizarno Arena, per un live targato Virgin Radio. Restate con noi, questa è la diretta di Rocking Weekend, si torna tra pochissimo anche con un classico dei Sex Pistols.
1: On Virgin Radio, Rocking Weekend.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25%, a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Corri da
9: Teatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Virgin Classics 1977.

Pretty Vacant Sex Pistols, 1977, il Virgin Classics di questa quarta ora di Rocking Weekend, una band che torna in Italia insieme a Frank Carter per due grandi live. Il 25 di giugno saranno a Bari, Arena del Levante, mentre il 26 giugno al Parco della Musica di Milano. Questa è la nostra ultima, i nostri ultimi 10 minuti insieme, Pat, quindi lo sapete, voglio assolutamente ringraziare voi amici e amiche di Virgin Radio. Soprattutto oggi mi avete fatto soffrire un po', ve lo devo dire, perché mi avete detto che in tanti siete riusciti a tornare a casa con scalette dei concerti, plettri, bacchette. Vi invidio, ma bravi soprattutto a chi fa casa e santuari con tutti i biglietti dei concerti, quando prima c'erano quelli cartacei. Beh, devo dire, tanta roba, quindi grazie sempre per esserci. Siamo una bella famiglia del rock, continuate ad ascoltarci, soprattutto ditelo a tutti. E io voglio ricordarvi un appuntamento della prossima settimana che riguarda un bellissimo speciale. Giovedì 28 dalle ore 21 andrà in onda il Best Rock su The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney, uno speciale realizzato da Alteria, che tra l'altro è stata anche lì negli studi di Abbey Road per la presentazione di questo disco, quindi sarà qualcosa di incredibile. Passiamo alla musica, arrivano i Picture Disease insieme a Michael Schultz, questa è Giants.

0: Science, i Picture Days su Virgin Radio. Arriva Paola Mogeri con il Long Plane Stories dedicato a David Bowie.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo della canzone simbolo di David Bowie, Changes, che scrive con l'intenzione ironica di fare una parodia della musica da cabaret, ma ha un testo importantissimo che spiega l'essenza della sua arte. Esce come singolo il 7 gennaio del 72, ma non entra in classifica. I fans però la adorano, la cantano ai suoi concerti e diventa il suo inno. Uno strano fascino mi attira, il cambiamento segna la strada che sto percorrendo. E il 17 dicembre del 71 David Bowie esce con il suo quarto album intitolato Hunky Dory. È il disco in cui, come dice, ho fatto musica per soddisfare me stesso e non le esigenze dei discografici, diventando il simbolo della prima fase glam rock della sua carriera, l'ultimo sguardo alla terra prima di partire per la fantasia spaziale di Ziggy Stardust. Hunky Dory esce con una copertina leggendaria scattata dal fotografo Brian Ward e colorata dal suo amico artista George Underwood. Bowie è in una pose ispirata alla diva del cinema Greta Garbo ed è androgino, enigmatico, affascinante come la star multiforme che sta per diventare. L'album precedente, The Man Who Sold the World, del 1970, ha avuto più successo in America che in Inghilterra. Bowie è andato negli Stati Uniti, ha conosciuto Andy Warhol, Lou Reed, Bob Dylan e per ognuno di loro, quando torna nel suo appartamento di Haddon Hall a Londra, scrive una canzone accompagnato dalla chitarra di Mick Ronson e dal pianoforte di Rick Wakeman.
5: Andy Warhol looks a scream.
4: Tra gli 11 pezzi di Hunky Dory ce n'è una che diventa il simbolo stesso della sua vita e della sua arte, Changes, un pezzo in cui dice: la natura dell'arte sta nella trasformazione continua, nel cambiamento. È la storia della sua vita e della sua carriera. Lui è David Jones, ma anche David Bowie, ragazzo di Brixton, il sassofonista jazz che è diventato cantante, rockstar, che scopre prima di tutti l'elettronica, pop star che reinventa il funk, Major Tom, Ziggy Stardust, il Duca Bianco, The Glass Spider, Tin Machine, mille nomi e mille volti diversi, un universo creativo racchiuso in una sola canzone, Changes, 3 minuti e 37 secondi di pura melodia e perfezione pop. Questo è David Bowie, Changes. Oh, yeah.

0: La bellissima Changes, David Bowie, 1971, raccontato da Paolo Mongeri per il Long Plain Stories, ci porta delicatamente ai saluti, perché basta, ce ne dobbiamo andare, Pat. No, in realtà tu resti, che bello però finire così. Va bene, allora sono finite le nostre 4 ore insieme di diretta di Rockin' Weekend. Grazie ancora a tutti voi, grazie mille a Pat in regia. Io vi lascio con Che ti passa, voglio approfittarne. Le faccio gli auguri in diretta perché ieri è stato il suo compleanno, quindi voglio assolutamente, anzi, fatele gli auguri adesso, anche se è passato un giorno, va bene, perché è la settimana del compleanno e quindi ci sta. Noi ci risentiamo domani mattina dalle 10 alle 14, sempre qui su Virgin Radio, dalla vostra Adriana è tutto. Ciao!
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
17: Virgin Radio.
3: Sono le 14.
17: It's 2 p.m.
3: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Per me è un no stop questo. Buon pomeriggio, sono le 14. Si ritorna nel nostro amatissimo weekend chiamato Rockin' Weekend. Questa è la seconda parte. Io sono Ketty Passa, resto con voi fino alle 18. E questo è il nostro spazio, quello ufficiale. Sono molto contenta di passare questo sabato pomeriggio insieme a Patrizia Marchesan in regia. È stato molto bello stare con voi durante la settimana, mentre Ringaccio era in America. Ma io penso che in queste ore stia facendo rientro, perché poi da lunedì si riparte col palinsesto ufficiale, quindi Revolver dalle 14 alle 16, e noi quindi a maggior ragione ci godiamo questo weekend in diretta, perché lo spazio è assolutamente il nostro. Allora amici, 342 41 41 411, a parte gli auguri di compleanno, che ringrazio anche Adriana per avermeli fatti in diretta, no dai, ditemi cosa fate, dove andate, il tempo è buono, è bellissimo, quindi insomma raccontateci, sono molto molto molto curiosa e entusiasta di essere qua insieme a voi. Poi qui da queste parti quello che ci piace fare è ascoltare musica molto bella, quindi noi adesso durante il weekend lo facciamo con 20 minuti senza alcuna interruzione e apriamo gli amplificatori col duo magico Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us.

0: Lights Out dei Royal Blood. Che bello chiudere così il nostro free rock. E allora 20 minuti di musica senza interruzioni e poi torniamo noi. Io che sono Katty Passa, che resto con voi fino alle 18. C'è Patrizio Marchesani in regia, ci siete voi. Grazie per tutti i saluti che ci state mandando al numero in diretta, che ripeto soprattutto durante le fasi iniziali del programma, anche perché abbiamo 4 ore insieme, quindi tantissime. Soprattutto se siete in viaggio, cercheremo di farvele veramente passare al meglio tenendovi un sacco di compagnia, però dovete farlo anche voi con noi, quindi 342 41 41 411. E tra poco ci sono anche i Franz Ferdinand.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
10: Amore, mi racconti una storia?
11: Va bene, dai.
12: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Quel lontano che però sembra ieri, fatemelo dire, 2004 dei Franz Ferdinand con Take Me Out dall'album omonimo, appunto, Franz Ferdinand. È un Alex Capranos giovane che però piano piano si addentrava e faceva tutto quello che poi ci ha portato a conoscerlo. Ci hanno scritto un sacco di cose belle fino al 2025, sappiamo, con The Human Fear. E a proposito di esseri umani, grazie per tutte le belle cose che ci state scrivendo. C'è un'amica che mi dice: ciao, io il compleanno lo faccio durare esattamente una settimana, quindi Pat, facendo i conti, il mio è iniziato ieri, dovrei continuare a brindare fino a venerdì prossimo. Ma no amici, io non resisto, me ne vado prima, non ce la faccio, non ce la faccio, non c'è l'anagrafe adatta, diciamo, forse proprio non ho la resistenza, non ho il physique du roll, quindi mi accontenterò di fare un weekend tra amici per rivedere un po' di persone che magari la vita quotidiana, gli impegni o altro non ti fanno vedere. Tornando a noi invece, sul nostro sito vergiradio.it vi abbiamo raccontato una storia molto bella a proposito di anagrafe, che ci racconta che non serve nessuna età per realizzare i propri sogni. E c'è una donna che si chiama Pauline Cana, che insieme al nipote Ross Smith sta conquistando il web con milioni di follower, con video divertenti e provocatori che sfidano veramente ogni stereotipo sull'età. Lei ha 99 anni, ma veramente ha fatto vedere al mondo intero che non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni e divertirsi. Come? Facendo crowdsurfing all'interno di un concerto. C'è il video, ci sono le foto, è una cosa veramente veramente meravigliosa. Tra le altre cose, al Rock the Country in Texas, fondamentalmente ad Austin, per il concerto di Brantley Gilbert. Gilbert ha presentato Pauline alla folla di oltre 200.000 spettatori dicendo: questa nonna sta per diventare la donna più anziana a fare crowd surfing. E i 20.000 presenti hanno risposto: granny, granny, granny, granny. E allora noi così, granny, andiamo avanti presentandovi invece il nuovo, nuovissimo singolo di Noah Kahan, che è ritornato con Doors.

0: Il 2026 vede i Muse con questa Be With You, che veramente sta piacendo, dai, il consenso popolare lo vediamo anche all'interno dei messaggi che ci arrivano in diretta quando abbiamo il piacere di ascoltarla qui su Virgin Radio. Rocking Weekend, sono le 14:42 minuti, sono Katy Passa, resto con voi fino alle 18 e tra pochissimo parlo di una cosa successa letteralmente dall'altra parte del mondo che ci fa veramente osservare in maniera cecchina il concetto di esseri umani, proprio quando si va oltre l'aneddoto. Ma soprattutto, essendo le 14:42, tra pochissimo ritorniamo al 1975 con un Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
8: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura. Noi.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
13: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
14: Ma perché lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Perché non lo fai?
16: Per molti il futuro è solo incertezza.
17: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
18: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
22: Carrefour. Inter, i campioni siamo noi. Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra.
0: La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
1: Virgin Classics 1975.

Walk This Way degli Aerosmith fino all'ultimo secondo di Assolo. E allora siamo al 1975, siamo a Toys in the Attic, questo è il nome del disco, e siamo soprattutto in quel momento che su Virgin Radio definiamo Virgin Classic, cioè le nostre reali radici, quello che succede quando ci ricordiamo i magici anni da cui tutto veramente è nato e poi fiorito, tipo questo brano incredibile. A proposito di cose che fioriscono e di senso dell'umanità, amiche ed amici, ho letto una notizia che mi ha fatto, vi giuro, commuovere, perché se poi io penso a me stessa protagonista di questo aneddoto, cioè la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata, lo dico senza paura e senza vergogna, lanciare la busta, cioè non sapere evidentemente cosa fare, cioè mi sarei sentita proprio bloccata. Invece ci sono stati in Australia ben due amici, due ragazzi, che hanno trovato una rana nella busta dell'insalata che stavano per mangiare, e la dichiarazione che hanno fatto è stata: era viva. Questa è stata la prima dichiarazione, quindi una rana viva. Questo succede nell'Australia occidentale, dove, facciamo una piccola premessa, c'è proprio un altro modo di vivere vita, natura e tutto, no? Mi viene da sorridere perché vengono definiti più selvaggi gli australiani. Parliamone del senso di essere selvaggi. Comunque, dicevo, Australia occidentale, con il piccolo animale che dopo lo stupore iniziale è stato salvato da questa chiaramente prigionia e liberato nella natura. I coinquilini hanno raccontato questa vicenda insolita proprio all'Australian Broadcasting Corp, dicendo che avevano comprato l'insalata quello stesso giorno al supermercato, ma poi durante la preparazione hanno notato che questa rana saltellava nel sacchetto. Hanno detto quindi di aver chiamato la piccola rana Greg e poi l'hanno liberata. Quindi hanno detto: viviamo vicino a una diga, quindi è riuscita a tornare vicino all'acqua e uscire all'acqua aperto. Cosa ci insegna questa cosa? Non lo so, ditecelo voi. 342 41 41 411. Le belle notizie d'umanità ci fanno sempre un po' sorridere di più, anche quando sappiamo che torna Jack White in Italia, non è che ci va malissimo, eh? 19 giugno la prima estate Lido di Camaiore, 21 giugno Lignano Sabbiadoro, Arena Alpe Adria, provincia di Udine, e adesso qua in diretta con God and the Broken Ribs.

All Around the World degli Oasis, un bellissimo modo per chiudere questa prima ora in diretta in Rockin' Weekend su Virgin Radio. Allora, noi continuiamo con la seconda ora, sempre con voi che ti passa fino alle 18, poi c'è Pat Pat in regia, poi c'è la nostra musica, indovinate un po', si riparte con i nostri 20 minuti senza alcuna interruzione, che da queste parti chiamiamo Free Rock. E lo facciamo con una band che torna il 26 giugno a Firenze, sono i Linkin Park.

Rock. In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Free Rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Waytune dei Greta Van Fleet in diretta su Virgin Radio. Greta Van Fleet, che possiamo dirlo, sembrerebbe stiano tornando con un nuovo lavoro. Quindi rimaniamo qui in diretta su Virgin Radio, parleremo tanto anche di loro nelle prossime ore, ma sicuramente tra poco si ritorna anche col boss Bruce Springsteen.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury.
3: E teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
15: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: Basta un Penny.
16: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
20: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
21: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
22: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
21: Ma non ho nemmeno l'acqua.
22: Non serve.
21: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
22: Che forte Cystiset Forte.
21: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
23: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Working on a Dream di Bruce Springsteen. Il nostro boss ci ricorda l'importanza dei sogni. Beh sì, sicuramente puoi dirselo, sto lavorando a un sogno, è qualcosa di utile e anche di amplificato, perché noi che lo ascoltiamo e che ascoltiamo le sue parole in maniera religiosa, questa cosa ce la ricordiamo sempre. E ci sono band che continuano a lavorare ai propri sogni e non si fermano, io aggiungo meno male, band come i Nothing But Thieves. Vi stiamo parlando da un po' di giorni del fatto che siano ritornati, c'è cioè sul nostro sito virginradio.it tutto ciò che li riguarda, e hanno pubblicato un nuovo brano, un inedito che anticipa poi quello che sarà il prossimo album della band. Non c'è ancora niente, data di pubblicazione, eventuali dettagli, sappiamo però l'approccio con cui stanno lavorando e ci piace, perché questa continua evoluzione nella costruzione del proprio mondo, sia da un punto di vista musicale che visivo, in qualche modo li sta facendo tornare alle radici. Ed eccoci di nuovo al concetto di ciclicità, anche quando si parla di arte, perché davvero letteralmente a volte si sente il bisogno di tornare da dove tutto è partito. Sembra proprio che loro stiano facendo questo, pensate, con un brano che hanno chiamato Evolution, ed è stato presentato poi nell'ambito di un live streaming su YouTube. Questo brano unisce sicuramente lo stile tipico dei Nothing But Thieves, quello con cui li abbiamo iniziati a conoscere, quello di Amsterdam per intenderci, e poi c'è anche un rimando a ciò che è la loro città natale, il loro inizio, insomma veramente le radici. Quindi sono molto contenta di questa cosa. Loro dicono è una canzone che non si preoccupa troppo dell'obiettivo, pensiamo che l'imperfezione e l'autenticità stiano diventando sempre più preziose, ed è sicuramente qualcosa che ci attrae. Ci sono già delle date che li vedranno in tour, non c'è ancora l'Italia, ma sul nostro sito le trovate tutte in elenco. Nel frattempo eccoci col nuovo singolo, i Nothing But Thieves, Evolution.

0: Mi pento di essere stato aggressivo con qualcuno. Delle volte che ho dimostrato violenza, ignoranza e mancanza di sensibilità nei confronti di altre persone. Ecco, vorrei essere stato più gentile verso il mondo.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: I Kasabian con Great Pretender in diretta su Virgin Radio sono tornati nel 2026 e ci parlano di tante cose, anche della sindrome dell'impostore. Tra pochissimo parleremo anche di questo, ma torniamo con un Virgin Classic firmato AC/DC.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore è anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. e come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto, la vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
17: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
20: Virgin Classics
21: 1976.

Verdi Starten Chip, gli ACDC con questo Virgin Classic del 1976. Amiche ed amici, siamo in diretta, state scrivendoci veramente tantissimi messaggi, grazie, grazie, grazie. 342-4141-411, teniamo il numero in diretta aperto, anche perché so che l'argomento di cui parlano i Kasabian, che abbiamo ascoltato poco prima degli ACDC, con il nuovo singolo The Great Pretender, cioè la sindrome dell'impostore, sia un argomento sempre più così compreso e dibattuto anche all'interno di quello che sono banalmente i social, perché è un argomento che la gente sta iniziando a conoscere, è anche una risposta a tanti modi di fare che le persone hanno e che magari prima non riconoscevano come tale. Ecco, si chiama sindrome dell'impostore, un termine creato, pensate, nel 1978 da due psicologhe francesi per descrivere proprio questo fenomeno molto diffuso tra le persone di successo soprattutto, cioè il pensiero di non meritarlo e di venire prima o poi smascherati come impostori. Nel rock la sindrome dell'impostore diventa un fenomeno, diciamolo, anche creativo, come ha detto per esempio il cantante dei Kasabian, cioè Sergio Pizzorno. Dice: quella tensione che sento appena prima di salire sul palco mi fa tornare indietro a quando ero un outsider da ragazzino e mi dà una carica pazzesca. Quindi in realtà con questo lui dice: non sono un impostore, semplicemente faccio quello che mi piace tantissimo, lo sento in qualunque parte del mio corpo, perciò ogni volta che penso di non meritare qualcosa devo tornare a lì, a quel momento in cui salgo sul palco. E comunque questa sindrome dell'impostore è anche qualcosa con cui si confronta un nome gigante nuovo del rock, tipo quello di Youngblood, perché diciamolo, è stato travolto dal successo del suo ultimo lavoro, il doppio album Idols, e mentre è in tour negli Stati Uniti proprio lui ha dichiarato: non so se il mio nome diventerà come quello di Ziggy Stardust, ma sicuramente è più grande del ragazzo del nord dell'Inghilterra che lo vive ogni giorno, cioè parla di se stesso chiaramente. Non mi piace essere considerato il futuro del rock and roll, vengo dalla classe media e non ho mai negato di esserlo. Comunque questo atteggiamento un po' sempre rimango coi piedi per terra, guardo come vanno le cose minuto dopo minuto, sembra essere molto diffuso e lo ha fatto pensare anche Des Rocks nel nuovo singolo. Tra le altre cose lo vedremo dal vivo il 23 ottobre a Milano a Lime. L'ho fatto nel nuovo singolo dopo essere uscito con un lavoro molto carico di rock and roll. Qui è andato un po' all'essenziale, ascoltiamolo con Fall Together.

The American Dream is Killing Me, Green Day tornavano così nel 2023 e noi indovinate, sono le 16 e quindi andiamo avanti. Questa è la terza ora in Rocking Weekend. Vi ricordo subitissimo che arriveranno il 5 luglio anche i Foo Fighters tra i grandi live firmati Virgin Radio che trovate su virginradio.it. E io sono Katie Pass e riapro gli amplificatori coi Foo Fighters.

0: Quante volte avete detto ok, ma questa è l'ultima volta, e invece poi non era vero? Probabilmente anche gli Offspring l'hanno fatto con ok, but this is the last time, che effettivamente nel 2024 ci sapeva un pochettino di scherzetto, perché poi sono continuati a tornare soprattutto dal vivo, quindi siamo molto molto contenti di essere così connessi con gli Offspring, noi amanti del rock. Qui in diretta su Virgin Radio c'è Rocking Weekend, ci sono io che sono Katy Passa, sono le 16:19 minuti di sabato 23 maggio, c'è Patrizio Marchesan in regia, ci siete voi e tra pochissimo ci sono anche i Baby Shambles.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Allora, visto che è sabato 23 maggio e da qualche ora si parla di Mick Jagger e di un aneddoto che lo ha visto protagonista, noi veramente tra poco torniamo parlandovi anche di lui e non soltanto di quello che riguarda l'attività live dei Rolling Stones, in diretta tra poco su Virgin Radio.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Pronto?
6: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
13: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
14: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No!
16: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke!

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sarò anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: 1, 2, 3,
4: perché
8: 4,
4: fermarsi?
8: 5, 6.
4: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al cancro.

Il 2007 dei Baby Shambles, questa è la loro You Talk che li ha portati decisamente al grande pubblico. A proposito di grandi, della parola grandi, quando si parla di Rolling Stones si parla di passato, presente e qualcosa che ci fa anche presagire un grande futuro, perché per loro stessa ammissione ci sarà un disco, Foreign Tongues, che abbiamo annunciato da un po', ma sappiamo che nelle ultime ore lui, Mick Jagger, è stato in realtà protagonista di una notizia, perché nel festeggiare a Stromboli la fine delle riprese è stato interrotto il party dalle forze dell'ordine, perché probabilmente faceva un po' di baccano. Quindi evidentemente torniamo ancora una volta, Pat, a quella cosa che ci dicevamo prima in onda con la nostra famiglia del rock, cioè l'anagrafe a volte proprio non serve a niente, cioè nel senso non serve a definire qualcosa, perché l'energia di Jagger evidentemente si vede in tutte queste situazioni. A proposito, sappiamo che sicuramente, e ne approfitto, tornerà Ronnie Wood quest'anno 17 luglio al Lucca Summer Festival live, appunto con una data firmata Virgin Radio, ma anche che i Rolling Stones potrebbero tornare, per esempio tra un anno, ragionando sul fatto che stanno uscendo con un nuovo disco, che ne so, facciamo una sorta di Toto Rolling Stones, potrebbe succedere, forse sì. Tra le altre cose è stato annunciato tutti i featuring di questo disco, quindi Paul McCartney di sicuro, quindi Robert Smith dei Cure, l'abbiamo già parlato, vi ho raccontato anche certi retroscena che trovate anche su virginradio.it, c'è anche Chad Smith, però da non dimenticare il nome di Steve Winwood, che in Inghilterra è una vera e propria leggenda. Insomma, amici, qui c'è veramente tanta tanta roba. Ripartiamo dalle basi, cioè dal nuovo singolo dei Rolling Stones, lo facciamo, e guardate anche sulla nostra Virgin Radio TV il video, perché è veramente geniale. In the Stars.

0: Wake Up Calling è il ritorno del 2026 dei Papa Roach, che diciamolo, con questa canzone ci dicono che la vita non è sempre rosa e fiori, e aggiungiamo per fortuna soprattutto se ne occupano anche i nostri amati artisti, e lo fanno e ce lo raccontano e ci fanno sentire anche meno soli, perché i problemi un po' ce li abbiamo tutti. Sicuramente il richiamo alla resilienza di questo pezzo dei Papa Roach ci piace moltissimo, così come adesso io a tutte le persone all'ascolto chiedo: quante gattare e gattari sono con noi in questo momento in diretta in Rocking Weekend? Scriveteci al 342-4141-411, perché c'è una notizia molto divertente. Ma prima c'è un Virgin Classic del 1977.
1: On Virgin Radio, Rocking Weekend.
2: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo stagionatura minima 14 mesi 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da 1 chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: è la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
22: Virgin Classics 1977.

Last for Life di Iggy Pop, che veramente potremmo mandare in loop dal 1977 qui in mezzo a noi. Poi sappiamo che ha fatto parte di un bel pezzo di cinema, perché insomma è diventato anche colonna sonora di una parte degli anni 90 importantissima, che è Trainspotting. Cioè, a volte davanti a Trainspotting veramente mi mancano le parole, perché quel film è stato un po' qualcosa che probabilmente generazionalmente, poi a me in particolare, che sono Katie Passa, mi ha proprio cresciuto tantissimo. A proposito di film, prima ovviamente parlando di Mick Jagger che festeggia Stromboli, la fine di alcune riprese, che viene interrotto dalle forze dell'ordine, chiaramente tutti gli amici rocker all'ascolto si dicono: ma perché dovevano interrompere questa cosa? Succede solo in Italia, perché non vanno a rompere dove c'è il casino vero? Vabbè, chi siamo noi per stabilire quale sia il casino vero? Devo dire che io Mick Jagger non lo interromperei mai. Però a proposito di feste, mi collego semanticamente per parlare invece, come anticipavo, con le amiche e gli amici gattari. Saluto, perché ci ha scritto per prima Marina, dice: sono una gattara, un micio bellissimo che si chiama Billy e ha 18 anni, per dirvi che ci sono delle cattive notizie per tutti gli uomini convinti che i loro gatti li adorino in modo speciale, perché uno studio dell'Università di Ankara, pubblicato peraltro su Ethology, ha analizzato il comportamento di 31 gatti al rientro dei loro padroni. Fa molto ridere. Risultato: nei primi 100 secondi i gatti miagolano in media 4,3 volte agli uomini e solo 1,8 alle donne. Però, spoiler, non è amore, è strategia. Ebbene sì, le donne infatti captano più facilmente i segnali sottili dei gatti, la coda alzata, lo strofinarsi, il passo morbido, quindi parlano immediatamente con loro, rispondono, anticipano i bisogni. Con le donne quindi i gatti non hanno bisogno di far troppo bordello, mentre invece con gli uomini il gatto prova prima con i mezzi canonici, poi non funziona, allora passano al piano B, miagoli insistenti, volume alto, fino a quando qualcuno finalmente non si gira. In pratica il vostro gatto vi sta urlando contro perché siete distratti. Voi ce l'avete un gatto in casa? Potete confermarla questa cosa? Fatecelo sapere. Intanto Super G Radio, c'è un progetto molto interessante, Generation and Young Lean, questo è Storm 2.

0: Il 1998 con Celebrity Skin delle Hole, adesso c'è il traffico e poi ritorniamo per l'ultima ora in diretta su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
15: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
15: It's 5 p.m.
2: Traffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si registrano code per un incidente tra il raccordo viale Certosa e Cormano in direzione Brescia. Altro incidente sulla 52 tangenziale nord di Milano con coda tra Monza Centro e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per un altro incidente verificatosi all'incrocio Briosco in direzione Monza, statale 527 Bustese. Lungo la 12 Genova Rosignano viene segnalata una perdita di carico tra Rapallo e Recco verso Genova. Sulla 10 Autostrada dei Fiori ci sono code a tratti per traffico allo svincolo di Ventimiglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: E noi ritorniamo per la quarta ed ultima ora in diretto in Rockin' Weekend. Sono io che ti passa, che rimango qui con voi fino alle 18 come tutti i weekend per questa seconda parte pomeridiana. E quindi che cosa facciamo? Riapriamo gli amplificatori con un free rock e cominciamo con i Black Keys.

0: Knights of Malta degli Smashing Pumpkins in diretta su Virgin Radio. Noi siamo qui, sono le 17:21, io sono Katy Passa, restiamo in Rocking Weekend fino alle 18 e tra pochissimo si torna anche con i Pearl Jam.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: Mamma, mi racconti una storia?
7: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
8: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

The Fixer dei Pearl Jam e torniamo con loro al 2009. Siamo su Virgin Radio, è sempre bello ascoltare brani di Backspacer, che è stato un disco molto importante per i Pearl Jam, perché sappiamo che sono nati, cresciuti e totalmente esplosi in quello che è stata la prima fase grunge, quindi gli anni 90. Poi tornano nel 2009 con questo disco che ha tanti pezzi importanti e possiamo dire fondamentali, tipo questa The Fixer, testo scritto da Eddie Vedder, che affronta un tipico comportamento maschile nelle relazioni sentimentali. E proprio Vedder ha confessato a The Globe and Mail che la canzone è nata come un promemoria per se stesso nelle relazioni. The Fixer è diventato poi il fondamento di questo album dopo che Vedder si presentò con una rielaborazione di un arrangiamento fatto dalla band senza di lui. Lui dice: la mia interpretazione personale è che parla di come Vedder fa le sue canzoni, e questo lo dice anche Gossard. Quando qualcuno lo ispira è un collaboratore incredibile, chiaramente riferendosi a Vedder. Grazie alla forte, peraltro, rotazione radiofonica di The Fixer, i Pearl Jam sono riusciti a riportare l'album Backspacer al numero uno della classifica Billboard 2000 negli Stati Uniti. Quindi si è trattato veramente di un traguardo storico per il gruppo, che non raggiungeva la vetta della classifica americana dei tempi dell'album No Code del 1996, come dicevamo prima, metà anni 90. Poi ci sono delle ragazze, tre ragazze messicane, che stanno veramente facendo esplodere il rock and roll in giro per il mondo e che ci piacciono un sacco. Questa è la nuova delle Warning e si chiama Kerosene.

0: Qualcuno mi ha detto: ma i Beatles non erano dei materialisti. Questo è un grande mito. Lennon e io eravamo soliti sederci e dire: allora, scriviamo una piscina, ok?
1: Paul McCartney, Virgin Radio, Style Rock.

0: Michael Stipe, Andrew Watt, I played The Fool in diretta su Virgin Radio. Restiamo qua fino alle 18 e tra pochissimo c'è il nostro viaggio nel passato. Torna un Virgin Classic del 1970.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
8: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Virgin Classics 1970.

E Paranoid dei Black Sabbath è sempre una buona idea, poi quando è un Virgin Classic a maggior ragione. Ritorniamo al 1970 e lo sottolineiamo con tanto di orgoglio. A proposito di orgoglio, sappiamo bene che durante la settimana ci sono dei momenti speciali che Virgin Radio dedica a delle grandissime uscite, alle novità. Quindi per la prossima settimana devo dirvi c'è una bella doppietta, perché giovedì 28 maggio dalle ore 21 ci sarà un best rock dedicato a Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, cioè l'album nuovo di cui si sta parlando tantissimo, che sappiamo Alteria è andata a Londra anche ad ascoltare proprio la voce di Paul McCartney, che ce ne parlava, che gliene parlava, che parlava chi era lì, insomma, e lo farà attraverso questo speciale, quindi questo speciale realizzato da Alteria. Mentre venerdì 29 maggio dalle ore 21 ci sarà un best rock dedicato al nuovo album degli Shinedown, che esce proprio il 29, si chiama 8, e posso dirvi di averlo realizzato io, cioè Che ti passa, quindi vi aspetto in diretta dalle ore 21. Ma soprattutto non è finita, cioè le 18 non sono ancora arrivate, quindi noi andiamo avanti. Loro sono i Florence Road e questo è Hanging Out to Dry.

0: Super interessanti Florence Road con Hanging Out to Dry. A proposito di cose interessanti, è quel momento, quello in cui torna Paola Maugeri su Virgin Radio, perché c'è Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Beatles e di una canzone sublime firmata da George Harrison, il più spirituale, il più disinteressato alla fama nella band più famosa del mondo. La maggior parte delle persone lotta per il successo, la ricchezza e la posizione sociale, ma niente di tutto ciò è importante, ha detto George. Io non faccio eccezione, scrivo canzoni per ricordarmelo. Questa è una, il suo capolavoro, While My Guitar Gently Weeps. Il 22 novembre del 68 i Beatles pubblicano un album con una copertina bianca e senza titolo, The White Album, che arriva al numero 1 in Inghilterra e in America e vende oltre 3 milioni di copie in 4 giorni. È un album fondamentale nella storia del rock e della cultura moderna, due vinili che contengono tante storie e luoghi. L'India, dove i Beatles sono andati a studiare meditazione, aprendo la strada al contatto tra Oriente e Occidente e trovando ispirazione e risposte, ma anche dubbi e disillusione. Kinphone, la casa di George Harrison, dove si ritrovano per provare le canzoni che hanno scritto in India, e infine Abbey Road, dove registrano 30 canzoni che attraversano i generi musicali e diventano la colonna sonora e il superamento degli ideali dell'anno 1968. Durante le sessions del White Album, George Harrison legge un libro di filosofia cinese, I Ching, il libro dei mutamenti, un testo portato in Occidente da un missionario tedesco nel 1923 che parla della relatività delle cose del mondo. Apre una pagina a caso e scrive una canzone usando le prime parole che legge, Gently e Weeps. Poi aggiunge lo strumento con cui i Beatles hanno cambiato il mondo, My Guitar, la mia chitarra, e crea un titolo, While My Guitar Gently Weeps. I Beatles la registrano 28 volte, ma George non è contento e chiama il suo amico Eric Clapton. Vuoi suonare per me? Eric conosce la regola, nessuno suona con i Beatles tranne i Beatles, ma alla fine accetta. Usa Lucy, la Gibson Les Paul che lui stesso ha regalato a George per il suo compleanno, e fa un assolo favoloso e nasce questo capolavoro, While My Guitar Gently Weeps.

0: La bella storia di Why My Guitar Gently Weeps dei Beatles, 1968, egregiamente raccontato da Paola Maugeri, che ritorna domani mattina dalle ore 10:50 con i suoi long playing stories. Vi ricordiamo come sempre che è tutto sul nostro sito virginradio.it, la puntata di oggi, podcast di Paola Maugeri, tutto quello che cercate lo trovate veramente all'interno del nostro sito. Per questa sera ci sarà poi in diretta Rock Party con Ringascio, quindi restate con noi. Grazie Pat, è stato molto bello viaggiare con te come sempre. Allora amici, famiglia del rock, grazie per essere sempre con noi, continuate a spargere la voce, un abbraccio e un 5 alto da Che Ti Passa. Mi raccomando, continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio. A domani
1: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking News.
6: Buonasera da Esther Oletto. Washington, Teheran, si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale, in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni sade e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20:45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: Le
7: sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9, coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate per traffico congestionato in direzione Lainate. Sulla 14, ramo Casalecchio, code per traffico intenso allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Traffico rallentato per lavori invece tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Sulla 12, Genova-Roma, viene segnalato un incidente tra Cerveteri, Ladispoli e Torrimpietra verso la capitale. Infine, sulla statale 106 Ionica, corsia chiusa a causa di materiali dispersi all'incrocio stazione Chiatone in direzione Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
13: Ah, però, quando ti dicono che è a misura. Ah, però, barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
14: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
16: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
16: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
16: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
16: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo due prodotti Luxury
18: e teniamo lo scontrino.
19: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
18: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Da Carrefour, 96 ore scontate.
8: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
16: Fino a 27 km con un litro.
17: 116 cavalli!
18: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su Toyota.it. Anche domenica.
19: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
20: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
21: Virgin Classics 1977.

0: Non c'è niente come salire su un palco davanti a decine di migliaia di spettatori che cantano tutte le parole delle tue canzoni. Il nostro pubblico è il più grande di tutti.
1: Martin Gore.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking News.
6: Buonasera da Esther Oletto. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Lo ha detto il presidente americano Trump ad Axios. A breve l'incontro con i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza. Accetterà solo se l'intesa include la questione arricchimento uranio. Deciderà entro domani. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, avverte: in caso di aggressione la risposta sarà amara e devastante. Si aggrava il bilancio delle vittime del collegio russo nel Lugansk, colpito da droni ucraini. 16 morti, 42 feriti. Il presidente Putin giura vendetta. Zelensky rivendica l'attacco ad un impianto chimico nemico a 1700 chilometri dal confine. Si farà un referendum sul nucleare in Italia. È inevitabile, annuncia il ministro Luca Ciriani intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. L'intento è di impiantare centrali di nuova generazione, come avviene in Francia e in tanti paesi da cui importiamo energia elettrica. La mafia finirà grazie a istituzioni salde, ad azioni di contrasto efficaci e coerenti. Il messaggio di Sergio Mattarella nel 34esimo anniversario della strage di Capaci, che ha definito un attacco alla dignità degli italiani. Nell'attentato morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese le salme dei 4 sub-italiani morti in una grotta marina alle Maldive dopo il rientro a Malpensa. Nei giorni scorsi era stato rimpatriato il corpo di Gianluca Benedetti, ritrovato all'ingresso della cavità. La procura di Busto Arsizio, su delega di quella capitolina, disporrà le autopsie. Ciclismo, la 14esima tappa del Giro d'Italia, Aosta Pila, vede vincitore il danese Vingegaard, che si prende anche la maglia rosa, scalzando il portoghese Eulalio, che perde 2 minuti. Formula 1, Gran Premio del Canada, Russell vince la sprint davanti a Norris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: Eh
7: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: Certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line.
7: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Traffico.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code a causa di un incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli. Traffico rallentato per materiali dispersi lungo la carreggiata tra Incise Reggello e Valdarno. Permangono le code sulla 12 Genova-Roma per un incidente già risolto tra Cerveteri, Ladispoli e Torri in Pietra verso la capitale. Sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce viene segnalato un veicolo fermo tra Amazone e Ovada verso Gravellona-Toce. Anche sulla 10 Autostrada dei Fiori viene segnalato un veicolo fermo tra Allaccio con la 26 e Arenzano verso Ventimiglia. Al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 1 ora. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile Deluxe Edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Classics 1969.

0: Non compromettere te stesso, perché sei tutto ciò che hai.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
11: Best Rock

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra. A sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
14: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury
2: e teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Best Rock 500.
17: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente!
12: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
13: Buono, veramente.
14: Quando ti dicono che è misura.
13: Veramente?
14: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Glielo ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Best Rock 500.
8: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
1: Un thriller emozionante.
3: Scordatelo, ho chiuso.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
0: It's 10 p.m.
1: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
0: Virgin Rock Live.
1: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
0: Virgin Rock Live.
1: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Thank you so much. We'll see you next time. Take care.
1: Tutta l'emozione del rock suonato dal vivo.
2: Virgin Rock Live.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
12: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
11: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
15: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
16: Che confusione sarà perché...
17: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
18: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
17: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
19: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
20: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
21: La scelta giusta è il futuro.
22: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
21: La scelta giusta è l'attenzione.
22: I polli allevati senza uso di antibiotici.
21: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
23: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
24: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
25: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
26: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
27: Virgin Rock Live.
28: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
27: Virgin Rock Live.

0: Virgin Rock Live torna tra poco, su Virgin Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
12: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Che confusione sarà perché...
18: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
20: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
20: Virgin Rock Live.

0: forget to worry.
1: Ogni giorno una lineup d'eccezione. Virgin Rock Live, un grande festival rock alla radio.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna venerdì alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Virgin Radio.
0: Sono le 22:59.
15: It's 10:59 p.m.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
5: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al canto.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

She's

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio. 1, 2, 3,
2: perché
0: 4,
2: fermarsi?
0: 5, 6.
2: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
10: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Che confusione sarà perché...
18: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
20: Rock Party, Virgin Radio.

Rock Party. Solo su Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: È l'una.
3: It's 1 a.m.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

Rock Party. Anche questa notte è una buona notte per far festa su Virgin Radio. Lasciati travolgere da Rock.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party.
1: Vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
1: È 1:59 minuti.
3: It's 1:59 a.m.